0: Música en tu idioma. Heraldo Radio.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?